inchi di muri, bianchi e di cemento, morni, linga, sangue e luco notto.

0: Eccoli, i saraceni di oggi.
1: Siamo in Sardegna. Si può arrivare in Sardegna o con l'aereo o con la nave.
0: I saraceni veri, invece, sono arrivati anche questi, come tutti i saraceni che si rispettano, con le loro robuste barche e a godersi il loro sole privato con l'occhio attento ai riservatissimi rivali della fortezza di Porto.
2: Sì,

segreteria di svolgersi a poligono militare, quindi un giornalista ma ovviamente mi domandava ovviamente se si mi nervoso, non so, ricevi un militare, ovviamente non siamo preparati, ma ci siamo preparati, abbiamo ricevuto.